FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Radio Dore. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Il Piemonte mette in campo 20 milioni di euro per l'insediamento dei giovani in agricoltura e la nascita di nuove aziende agricole under 41, con una somma quasi doppia rispetto agli 11,6 milioni del bando precedente. Lo annunciano il governatore Alberto Cirio e l'assessore all'agricoltura Paolo Bongiovanni. La cronaca, una domenica nera sulle strade piemontesi, 3 motociclisti morti tra Cuneese e Verbano, 2 incidenti in poche ore, 3 vittime e diversi feriti. Il più grave è avvenuto tra Canale e Vezza d'Alba, dove un'auto avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo e uccidendo praticamente sul colpo 2 centauri originari del torinese. A Varzo, nel Verbano Cusiossola, ha perso la vita un motociclista di 66 anni. Colpita da un tumore raro alla testa, una donna è stata salvata al CTO con una cranioplastica su misura 3D. L'intervento innovativo a Torino ha permesso di ricostruire la parte lesionata dalla malattia con una protesi che è stata realizzata sulla base delle immagini dell'attacco. In chiusura uno sguardo al meteo, giornata irregolarmente nuvolosa in Piemonte, possibili deboli isolati rovesci sui rilievi nelle ore centrali, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

0: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in streaming o su app o dal tuo smart speaker. Ciao, a prestissimo!
1: Meteo Dora.
2: Situazione meteorologica. La temporanea rimonta della pressione sul Mediterraneo ha mantenuto tempo stabile. Una saccatura in arrivo poi da ovest si addosserà all'arco alpino e il suo asse transiterà sulla regione. Ciò comporterà un generale aumento dell'instabilità con i primi rovesci a ridosso dei rilievi occidentali in mattinata. Dal pomeriggio temporali potranno formarsi sulle pianure e transitare da sud-ovest verso nord-est. I fenomeni saranno moderati, ma non si escludono locali precipitazioni intense, grandine di piccole o al più medie dimensioni. Condizioni più stabili sono attese poi già in seguito e fino a fine periodo. L'espansione di un anticiclone sull'Europa occidentale riporterà infatti sul Piemonte flussi nord-occidentali associati a tempo più asciutto e cieli soleggiati. Temperature massime in deciso calo e in successiva nuova risalita poi nei giorni seguenti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con transito di nubi alte al mattino e cumuli in formazione a ridosso dei rilievi dalle ore centrali, in successiva estensione alle pianure fino ad avere cielo nuvoloso a ovest e irregolarmente nuvoloso altrove. Possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni con possibili deboli e isolati rovesci a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 23 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno con formazione di isolati cumuli nelle ore centrali a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti, salvo rari deboli piovaschi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 23 gradi.
3: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 0606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
6: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
5: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
6: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
5: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
6: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
5: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
6: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazione per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorio Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio, sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345 612 4682. Sosteniamoci. Demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16.30. I momenti di crisi di una persona con demenza. Le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48 504. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più CQC merci, sede di lavoro Bussoleno e Cantieri in Val di Susa, OS, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sono le 7:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla del carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morte per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudi ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto.

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con panera fermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
4: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
7: Un buongiorno a tutti voi carissimi amici, la sveglia suona qui su Radio Dora.

E allora abbiamo dato il buongiorno e adesso è il momento di fare gli auguri. Buon martedì mattina, buon 19 di maggio, auguri, buon compleanno, buon onomastico a chi festeggia. Oggi San Celestino V, Sant'Ivo. In questo giorno, 1923, nasce uno storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60. Ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani. Parliamo di Malcolm X.

0: Curiosità sulla giornata di oggi, 19 di maggio. Andiamo al 1995, a 17 anni il più giovane medico al mondo. È l'indiano americano Balamurali Ambati Krishna, già noto per avere concluso gli studi superiori a 11 anni ed essersi laureato in biologia a 13 anni alla New York University. In questo giorno, proprio il 19 maggio 1995, ha conseguito la nuova laurea alla scuola di medicina Mount Sinai.
1: Di un muratore

E allora pronti a cantare la vostra canzone preferita, ad ascoltarla, a dedicarla a qualcuno? Chiamatecelo 0122 640 446 o se preferite scriveteci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService Assusa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

Buona data, 19 maggio 1802, la più alta onorificenza della Repubblica Francese concessa a coloro i quali, siano essi francesi o stranieri, vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Accompagnata dal motto Onore e Patria, la Legione d'Onore viene istituita da Napoleone Bonaparte il 19 maggio 1802, in luogo dei vecchi ordini cavallereschi aboliti con la Rivoluzione Francese del 1789, caratterizzata da un asterisco maltese a 5 raggi, in oro o in argento, intervallati da foglie di alloro e quercia, si suddivide, oltre a quella di Gran Maestro, riservata al Presidente della Repubblica Francese, in 5 categorie: Gran Croce, Grand Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere.

0: dati, cartine e mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è? Non si fida?
1: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
2: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
1: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.
3: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime 3 rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Pianezza in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per traffico intenso, il traffico rallentato fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

1974, nella sua casa di Budapest, il professore di architettura Ern Rubik realizza un primo prototipo in legno di un gioco matematico a cui viene dato il nome di Magic Cube, destinato poi a diventare famosissimo come il cubo di Rubik. Viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti, presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
1: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, si avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
2: Assalto al centro islamico di San Diego, in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tra le vittime all'interno della moschea, anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura, messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech, a terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS, innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
1: Il Codri parla dal carcere, oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
2: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
1: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita, Raggi X SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
2: È tutto, a più tardi.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
5: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
6: Olio. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

Immaginatevi 3 anni di lavoro, migliaia di ore di ricerca, 1642 specie animali disegnate completamente a mano. Questo è un lavoro gigantesco che ha fatto l'artista e cartografo neozelandese Anton Thomas, creando Wild World, una gigantesca mappa illustrata che mostra il pianeta attraverso la biodiversità invece che attraverso i confini politici. Quindi ogni animale rappresentato è selvatico, originario di quella specifica area geografica e ancora esistente al giorno d'oggi. Per realizzare quest'opera, Thomas ha studiato habitat, vegetazione e distribuzione delle specie in ogni parte del mondo e si è messo lì a mano a disegnarle tutte quante, scegliendo di eliminare città e nazioni per lasciare spazio in questa grandissima cartina solo agli ecosistemi e alla vita animale. Ci sono alcune immagini sul web di questa straordinaria cartina di tutto il mondo ed è veramente spettacolare. I disegni sono bellissimi e super colorata e appunto non ci sono assolutamente confini, solo geografia, biodiversità e fauna selvatica.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

È il momento di scoprire l'oroscopo di questo martedì 19 di maggio. Ariete, bisogna osare. Se avete in mente un progetto ambizioso o volete proporre un'idea innovativa, i pianeti sostengono la vostra audacia. Attenzione solo a non essere troppo impazienti coi colleghi. Toro, la parola chiave è stabilità. State raccogliendo i frutti di un lungo lavoro e questo vi dà maggiore sicurezza. È un ottimo periodo per pianificare investimenti a lungo termine. Gemelli, i contatti e il networking sono il vostro forte in questo periodo. Una conversazione informale o un vecchio contatto di lavoro potrebbero trasformarsi in una proposta inaspettata. Sfruttate la vostra parlantina. Cancro, l'intuito vi guiderà verso le scelte giuste. Se dovete prendere una decisione importante sul futuro professionale, ascoltate la vostra pancia. È anche un buon momento per avanzare richieste. Leone, siete al centro dell'attenzione, la vostra leadership è indiscutibile, è l'occasione ideale per chiedere un riconoscimento, un aumento o per guidare un nuovo team. Ricordatevi però di delegare quando serve. Vergine, la vostra precisione sarà la vostra arma vincente, sarete chiamate a risolvere un problema complesso che altri hanno evitato. Il vostro capo e i vostri clienti apprezzeranno la vostra grande affidabilità. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo bilancia. Le collaborazioni sono in primo piano, è il momento perfetto per stringere accordi, firmare contratti o trovare un socio. Se ci sono stati malintesi di recente in ufficio, avrete la lucidità necessaria per chiarire tutto. Scorpione, siete determinati e focalizzati sui vostri obiettivi. Nessun ostacolo sembra spaventarvi e questa grinta vi permetterà di superare una sfida competitiva. Cercate solo di non vedere rivali ovunque. Sagittario, nuovi orizzonti si profilano, chi cerca un cambiamento o vuole avviare una collaborazione anche all'estero o in un nuovo settore troverà terreno fertile, fidatevi del vostro intuito. Capricorno, siete in una fase di grande costruzione, se avete obiettivi a lungo termine le stelle vi regalano la costanza necessaria per raggiungerli, ottimo momento per chi deve sostenere esami o concorsi. Acquario, c'è aria di innovazione, sentite il bisogno di stimoli nuovi e potreste decidere di cambiare radicalmente il vostro approccio al lavoro, di proporre soluzioni tecnologiche e creative. Pesci, la vostra creatività è alle stelle, se svolgete un lavoro artistico che richiede problem solving originale avrete una marcia in più, l'unica raccomandazione è quella di rimanere con i piedi per terra. Termina qui il nostro oroscopo, vi lascio con muoversi in Piemonte, vi aspetto più tardi con la sveglia, restate qui.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienenza in direzione Piacenza e tra Sitto e Pienenza in direzione Aosta. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco sono segnalate code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352-02-53-755.
4: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il Piemonte mette in campo 20 milioni di euro per l'insediamento dei giovani in agricoltura e la nascita di nuove aziende agricole under 41 con una somma quasi doppia rispetto agli 11,6 milioni del bando precedente. Lo annunciano il governatore Alberto Cirio e l'assessore all'agricoltura Paolo Bongiovanni. La cronaca, una domenica nera sulle strade piemontesi, 3 motociclisti morti tra Cunese e Verbano, 2 incidenti in poche ore, 3 vittime e diversi feriti. Il più grave è avvenuto tra Canale e Vezza d'Alba, dove un'auto avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo e uccidendo praticamente sul colpo 2 centauri originari del torinese. A Varzo, nel Verbano Cusiossola, ha perso la vita un motociclista di 66 anni. Colpita da un tumore raro alla testa, una donna è stata salvata al CTO con una cranioplastica su misura 3D. L'intervento innovativo a Torino ha permesso di ricostruire la parte lesionata dalla malattia con una protesi che è stata realizzata sulla base delle immagini dell'attacco. In chiusura uno sguardo al meteo, giornata irregolarmente nuvolosa in Piemonte, possibili deboli isolati rovesci sui rilievi nelle ore centrali, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.

Riprendiamo, andiamo avanti fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora con Chiara Microfoni. I nostri contatti sono 0122 640 446 per chiamarci, se invece volete richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno tramite un messaggino 351 851 6633.

Da ieri, lunedì 18, fino al prossimo 25 maggio, il comune di Bussoleno diventa il cuore operativo della protezione civile in Valle di Susa. Torna infatti in valle il 15° campo scuola di protezione civile Polo Val Susa 2026, promosso da Volto, Centro Servizi Volontariato Torino ETS. 8 giorni di formazione, di esercitazioni, di simulazioni operative che coinvolgeranno 290 volontari appartenenti a 17 organizzazioni del terzo settore impegnate in 15 aree operative distribuite tra Bussoleno e il territorio Val Susa. Incidenti, NBCR, incendi boschivi, emergenze fluviali, soccorso alpino, ricerca dispersi, scenari di crollo e attività notturne metteranno alla prova il coordinamento tra volontari, istituzioni e corpi dello Stato. Il campo base è allestito nell'area del Palaconti con una vera tendopoli operativa H24, mentre venerdì 22 maggio Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ospiterà una grande giornata dedicata alle scuole e alla cultura della prevenzione con stand, mezzi e anche aree dimostrative. Questa edizione 2026 coinciderà domenica 24 maggio con l'inaugurazione per le istituzioni del nuovo polo di protezione civile Valle Susa, infrastruttura strategica realizzata grazie ai fondi PNRR e destinata a diventare un punto di riferimento per le attività degli enti e associazioni locali di protezione civile e a servizio di tutta la Val Susa nelle emergenze e per attività di formazione e prevenzione. La struttura con le associazioni si aprirà alla cittadinanza il prossimo 14 giugno con un open day dedicato.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 subitaliani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta, 2 oggi, 2 domani.
1: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico, ma ha avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
2: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
1: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta hate speech.
2: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
1: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia, inflazione e la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
2: È tutto, a più tardi.
0: Sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
19: Smartphone.
18: Smart speaker.
17: Smart TV.
18: Tablet.
17: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
19: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo.
21: La radio rende.
22: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

una domanda: dove sbucheremmo se scavassimo una buca fino dall'altra parte del mondo? Ecco, se vi viene spontaneo rispondere in Australia, sappiate che siete fuori strada. Indipendentemente da dove abitiate in Italia, vi trovereste nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, in un punto non meglio precisato a sud-ovest della Nuova Zelanda. Se volete fare una prova, potete collegarvi a un sito che è www.antipodesmap.com, ve l'ho detto così come si scrive, che è un curioso sito web che vi mostra quale luogo del pianeta si trova esattamente agli antipodi rispetto a quello che avete inserito. Cioè, voi andate su questo sito, inserite la posizione esatta del posto dove vi trovate e dall'altra parte dello schermo vi fa vedere dove vi trovereste se scavaste un tunnel lunghissimo fino dall'altra parte del mondo. Ora, io ho inserito Chianocco, ovviamente non potevo non partecipare a questa cosa, e sono finita praticamente nel mare, su diciamo vicino a un'isoletta della Nuova Zelanda, proprio così lì, tuffata nel mare.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per un incidente, si rallenta fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per traffico intenso si rallenta fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Segnaliamo infine code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare, diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

una bella stagione, il caldo in arrivo, il vino rosso rischia di finire nel dimenticatoio, anche quello meno strutturato. Occorre quindi garantire una giusta temperatura di servizio a tavola. Su questa necessità la viticoltrice irpina Milena Pepe, direttore generale dell'azienda di famiglia, ha aguzzato l'ingegno proponendo un'etichetta per il suo rosso che su campo bianco vede comparire la scritta bilingue "pronto and perfectly chilled", quando nel secchiello, nel ghiaccio, la bottiglia raggiunge la giusta temperatura di servizio. Questa innovativa etichetta, ha precisato l'imprenditrice, va su vini di facile beva con l'obiettivo di destagionalizzare i consumi e conquistare nuovi, magari giovani eno appassionati, rendendo più semplice e informale l'approccio al nettare di Bacco. Un impegno per l'inclusività e la divulgazione della cultura del vino.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una linea di instabilità collegata al sistema depressionario atlantico è transitata portando rovesci e temporali. Al suo seguito si rafforza un campo di alta pressione con il supporto di aria calda dal Nord Africa che porterà le temperature su valori massimi intorno ai 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato tra velature e iniziali nebbie su basse pianure tra Po e Tanaro. Passaggio a cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per velature più estese tra le ore centrali e il primo pomeriggio, con nuove schiarite in estensione in seguito. Permarranno annuvolamenti più compatti sui settori alpini, specie all'interno delle vallate valdostane, fino a sera. Precipitazioni nel pomeriggio con locali piovaschi all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane del Sesia ed Ossola, con neve da 2100-2400 metri. Temperature minime in calo sui 3-8 gradi, massime in lieve aumento sui 14-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con velature in transito al mattino e tra notte e primo mattino annuvolamenti più estesi sull'interno delle valli valdostane del Sesia ed Ossola. In giornata, densamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni nella notte con piovaschi o rovesci sparsi sui settori alpini settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, con neve da 2400 metri. Nel pomeriggio, isolati rovesci sui settori alpini cuneesi del Canavese, Sesia ed Ossola, con quota neve sui 2600 metri. Temperature minime in aumento sui 7-10 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 20-25 gradi.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.

In occasione della giornata mondiale delle api che si celebrerà domani 20 di maggio, Fondazione Agrion, Regione Piemonte, il Servizio Fitosanitario, Legambiente Piemonte, Valle d'Aosta, Anci Piemonte e Filiera Futura hanno realizzato un manifesto che spiega in pochi e semplici gesti come tutelare gli insetti pronubi e favorire la biodiversità. Lo scopo è diffonderlo ai cittadini proprio per sensibilizzarli. Il Piemonte ha scelto di investire concretamente nella tutela della biodiversità e degli impollinatori, diventando la prima regione in Italia ad istituire un tavolo istituzionale dedicato alla biodiversità e ai pronubi. Si stanno sostenendo progetti e attività sviluppate per costruire ambienti sempre più salubri, rafforzare la biodiversità, accompagnare il sistema agricolo piemontese verso un modello produttivo dove redditività e qualità vadano sempre più d'accordo. Difendere api e insetti utili significa proteggere il futuro della nostra agricoltura e dei territori piemontesi, hanno detto gli esperti. Scegliere piante mellifere per il balcone o per il proprio giardino, ridurre i trattamenti chimici o lasciare che i prati fioriscano liberamente sono alcuni dei piccoli gesti quotidiani capaci di fare una grande differenza. La progressiva perdita di biodiversità e di fioriture rappresentano oggi una delle più grandi minacce per gli impollinatori. Per invertire questa tendenza bisogna riportare biodiversità diffusa nei territori.

0: 1967, un compleanno, cantante esplosa con la musica dance anni 90, dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. Prima donna italiana a spopolare nelle classifiche radiofoniche inglesi, vanta oltre 6 milioni di dischi venduti in carriera. Spezzina doc, parliamo di Alexia, ce l'ascoltiamo.
1: Come fai a tornare qui?

0: E buongiorno Sonia.
1: Buongiorno, eccoci qua, com'è?
0: Bene, bene, tutto bene. Tutto questo bene. Sole è un po' così pallido, però c'è almeno, no?
1: C'è.
0: Ecco, speriamo che abbia rialzato un po' la temperatura, che stamattina 5 gradi. 5 gradi. Dai, ce la possiamo fare ad arrivare a un po' più di caldo, forse, speriamo.
1: Assolutamente.
0: Sonia, ti lascio al collage, tu sei pronta?
1: Prontissima come sempre.
0: Ebbene, allora io vi do appuntamento a domani con la sveglia. Ciao!
1: Ciao, a tra poco!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino il Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con tre match point non sfruntati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo. Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Eulalio. Dalla redazione sportiva, per il momento.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collo.

0: Ed eccoci qua, ben arrivati in questa nuova puntata del Collage. Siamo in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. In questo martedì 19 di maggio, Sonia Carella con voi per le prossime tre ore alla conduzione appunto del Collage, in onda tutti i giorni da lunedì al sabato. Allora, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 il numero fisso, 351 851 66 33 il numero WhatsApp al quale inviare il messaggio di testo, o piuttosto che la nota vocale, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare. Allora, mercoledì, siamo arrivati a mercoledì, sì, buonanotte, siamo a martedì e faccio come Johnny, dopodomani non mi porta avanti. No, oggi è martedì, siamo ancora inizio settimana e abbiamo voglia di parlare tante cose. Adesso vediamo un po' come è andato anche il salone del libro, già ne avevamo parlato, poi sono successe altre cose, ovviamente non ci siamo concentrati tanto sull'Eurovision, gioco forza, essendo una radio, insomma, avendo poi comunque Salda Vinci che rappresentava l'Italia, non potevamo non seguire insomma la kermesse canora dell'Eurovision. Però c'è anche tutto il tema del Festival di Cannes, insomma, andiamo a scoprire due cose e quant'altro. Va bene, dai, allora siete pronti? Continuiamo, abbiamo i Moda, ti amo, ma non posso dirlo.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per un incidente, si rallenta fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per traffico intenso si rallenta fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Segnaliamo infine code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
6: Robottino.
7: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
6: Ma lui sa fare tutto da solo?
7: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai compiti.
9: Allora, partiamo chiudendo il cerchio appunto dal Salone del Libro di quest'anno, 38esima edizione, andata super bene, no? Già sapevamo che il primo giorno, il giovedì, apertura del Salone, gli ingressi erano, rispetto all'edizione precedente, sono stati più 20% insomma di ingressi, così i primi due giorni invece poi i restanti giorni hanno seguito l'andamento delle altre edizioni. Tra le altre cose, quindi un ottimo salone, dicono anche che le vendite sono andate molto bene, ci sono alcune case editrici che hanno aumentato le loro vendite dal 10 al più 20%, insomma, quindi diciamo che è un format questo scelto che continua a confermarsi vincente, quindi nuovi autori presenti col firmacopie, presentazione e quant'altro, e quindi insomma penso che andranno avanti così, poi vedremo, insomma di sorprese ce ne sono sempre tantissime ogni anno. Tra le altre cose c'è stato il padiglione, al padiglione 1 c'è stato il libraccio, questo stand gremito fin dal primo giorno che ha tenuto insieme sia l'usato e poi il catalogo di pezzi rari che è piaciuto moltissimo al pubblico. E quindi vabbè, tante scolaresche ovviamente come sempre, tanti ragazzi, tantissimi libri per ragazzi, veramente tanti tanti banchi con illustratori e quant'altro, proprio perché comunque sicuramente è un salone in parte dedicato ovviamente ai ragazzi e alle scuole, quindi 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, andato super bene, anzi ancora meglio lo scorso

0: Sono le 10:35.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Nella Tanaro, in località Formello, sono ancora al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e di Diceva, impegnati a spegnere gli ultimi sussulti del devastante rogo che è divampato nel pomeriggio di ieri. Ha distrutto 3 tenso strutture e circa 1000 rotobale di fieno e paglia custodite all'interno. Al momento il rogo risulta domato, ma si deve procedere con lo smassamento e la bonifica per evitare che possa rigenerarsi, eventualità tutt'altro che remota. A Torino i quasi 18.000 minori che vivono nelle aree più fragili presentano tassi di abbandono scolastico quasi doppi rispetto alle altre zone. In queste aree il 37,6% delle famiglie vive in povertà relativa e più di un 15enne o 29enne su 4 non studia e non lavora, quanto emerge dalla ricerca I luoghi che contano pubblicata da Save the Children. Sempre a Torino, truffa sul voucher cultura, 190 ragazzi coinvolti. Invece di acquistare libri, si facevano cambiare il buono in contanti da un commerciante che li contattava sui social network. Ad Alessandria, Palatium Vetus, esposto il mondo di Tim Burton. Allestimento a cura di Serruto con Michael Camisa e organizzato seguendo i principali film e le opere di Burton, presenti locandina originale ed una selezione di circa 150 pezzi. Gli oggetti sono in 25 teche, combinati oggetti, memorabilia e merchandising è uno dei punti centrali, la sezione dedicata ai napkins, pezzi unici, su cui Tim Burton ha realizzato sketch originali eseguiti direttamente per Daniel Serruto durante gli incontri. In chiusura, l'economia Stellantis lancia il progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime e-car sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano. L'e-car si tratta di un veicolo di piccole dimensioni, innovativo e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

L'abbiamo nominato prima, il Festival di Cannes 2026, tra le varie attrici, attori, insomma, che hanno sfilato sul red carpet. Beh, c'è un'attrice che sicuramente ha attirato l'attenzione, ma in maniera super positiva. Stiamo parlando di Annie MacDowell, proprio al Festival di Cannes. Lei è proprio sublime, con i suoi capelli grigi d'abito nero, insomma, anche un po' così trasparente, quindi un fascino veramente che punta sulla bellezza naturale in un periodo storico, poi, in cui dove la bellezza è sottoposta sempre di più all'omologazione, che vuole tutti insomma uguali, sempre super performanti a qualsiasi età. Ecco che arriva Annie MacDowell, una vera boccata d'aria, L'attrice ha 68 anni, coglie l'occasione della sua apparizione sul red carpet del Festival di Cannes 2026 proprio per ribadire la sua scelta di bellezza naturale e autentica. Arriva sulla croisette per la proiezione del film thriller psicologico Karma di Cannes e ovviamente super accolta con calore, ovviamente da parte dei fan. Per la MacDowell la presenza poi al Festival di Cannes è una costante e ogni volta poi lascia il pubblico senza fiato. Devo dire che 68 anni, cioè sulla carta, capito? Vabbè, comunque è una donna bellissima, ma indubbiamente insomma la scelta anche di lasciare questi suoi lunghi capelli grigi, bianchi, anzi quelli che li porta così lunghissimi, effettivamente, cioè si vede proprio il passare del tempo come poi le punte più colorate sfumino poi sempre di più verso il bianco alla radice, no? Però lei bella, quindi questo viso anche diciamo con qualche segno ovviamente dell'età, perché ha 68 anni, per quanto comunque è un'attrice, quindi che ha accesso a tutti i trattamenti estetici possibili, lei invece comunque li porta con grande orgoglio questi segni di questi anni, anche perché io sono sempre dell'idea che gli anni non è che siano gratuiti, infatti dico, ma perché una donna non deve dire quanti anni ha? Cioè è una conquista, no? È come score, il punteggio, no? In un videogame, cioè è una roba di cui essere orgogliosi. Vabbè, però comunque se magari uno non si sentisse proprio agio con il capello naturale e grigio, è arrivata una nuova ricerca che potrebbe dire addio proprio ai capelli bianchi. Ne parliamo poi tra poco.

E c'è Rudy, buongiorno carissimo, come stai? Tutto bene? Ah, allora oggi mi scegli Noemi. Bene, allora senti, io ho scelto Noemi insieme a Rocco Hunt con Oma, perché secondo me insomma ci dà un po' di ritmo in questo martedì che comunque, ragazzi, siamo verso fine mese, però dobbiamo un po' entrare anche nel mood estivo, lo so che il tempo non aiuta, ma questa canzone lo farà. Ciao Rudy, un abbraccio super grande a te.

Allora, dicevamo appunto prima che questa, cioè arriva questa nuova ricerca che potrebbe dire addio al problema, se si intende come problema, del capello bianco. Chi non ama avere i capelli bianchi e quindi magari ricorre alle tinte, come magari quasi tutte noi donne facciamo, ma anche gli uomini, perché la tinta è da sempre l'unico rimedio contro i capelli bianchi, una soluzione temporanea che copre il problema ma non lo risolve. Beh, oggi però la scienza ci dice che potremmo non avere più bisogno di coprire questi capelli così argento, ma basterà ripigmentare. In che senso? Allora, l'idea è che il capello bianco non è morto, è solo pigro. La ricerca ha dimostrato che anche i follicoli apparentemente proprio incanutiti, si nascondono appunto all'interno delle cellule staminali melanocitarie in stato di ibernazione, sono diciamo chiamati i melanociti, sono i nostri piccoli imbianchini naturali, no? Che vanno a colorare il capello, che poi per varie ragioni hanno smesso di produrre appunto la melanina. Sa di fatto che in Italia proprio a guidare questa rivoluzione è una startup nata dall'intuizione appunto di due ricercatrici, stiamo parlando di Francesca Anania e un'investitrice appunto del settore beauty, lei, e poi Chiara Insalaco, che invece è un chirurgo plastico proprio esperta nella cura della calvizia, nei trattamenti, insomma, nei trapianti di capelli e quant'altro. Quindi questo loro approccio non punta, diciamo, al pennello del parrucchiere, ma alla biologia molecolare. Quindi l'obiettivo poi è quello di stimolare proprio i melanociti ancora presenti affinché poi ricominciano a fare il loro lavoro. A quanto pare non necessita di un intervento chirurgico invasivo e tutta una serie di prodotti appunto che loro poi hanno lanciato attraverso questa loro startup a seguito di questa ricerca che hanno condotto. Quindi loro dicono: i capelli grigi, spiegano proprio le due esperte, che consiste poi in una lozione di trattamento da applicare ogni giorno proprio per andare a stimolare queste molecole alla produzione, può andarle a risvegliare. Cioè, con l'invecchiamento diventiamo più pigri noi, più stanchi noi, e di conseguenza anche i nostri capelli. Però insomma, i risultati pare ci siano, cioè questo consentirà di evitare, diciamo, l'effetto istantaneo magari della colorazione chimica. La ripigmentazione è un po' una maratona, no? Non è uno sprint, quindi piano piano poi il capello ricomincia, diciamo, a ripigmentarsi. Secondo poi i dati dell'Istituto Dermatologico Europeo, i risultati richiedono comunque costanza. Le tempistiche possono variare dai 6 ai 12 mesi di trattamento quotidiano. Ricolorazione naturale può variare tra il 10% e il 30% della chioma, quindi non è che uno torna con i capelli che aveva 30 anni, evidentemente, però effettivamente insomma il 30% in più. E poi il fattore tempo è importantissimo, quindi bisognerebbe, secondo loro, agire subito, no? Le probabilità di successo sono massime se il trattamento inizia sotto i primi 5 anni della comparsa dei capelli bianchi. Io sono già in ritardo praticamente, quindi non tutti i follicoli poi risponderanno all'appello e non torneranno poi tutti corvini, no? Se uno se li aveva neri come magari a 20 anni, però insomma la strada è un po' tracciata. Poi questo, diciamo, è il primo approccio, chissà poi la ricerca va avanti. Io sinceramente, va bene, vedi, io li ho fatti poi tutti bianchi proprio per evitare tinte, cose non lo so, arriverà poi il punto che li lascerò bianchi così, però non a 40, tra un po', dai.

0: Sono le 10 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico. Siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
1: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
2: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavo. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forti rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
1: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
2: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
1: Pepe Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
2: È tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime 3 rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: The Cranberries Tomorrow. Noi siamo qui oggi 11.08, la diretta con il collage su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora, femminile ascolto, ciao. Se vi siete sintonizzati soltanto adesso, noi abbiamo già iniziato da un'ora perché il collage va in onda dalle 10 alle 13. Sonia Carella con voi, tanta musica ci aspetta, soprattutto io aspetto le vostre richieste. 0122 64 04 46, se vuoi chiamare e richiedere la canzone, oppure invia il tuo messaggio di testo o nota vocale 351 851 66 33. Allora, Rodolfo che ci scrive, vabbè, comunque diciamo il tuo look va bene, sia il volto che insomma i capelli vanno bene, anche se sei bianca, nel senso io l'ho fatti biondi platino proprio per la mia strategia, per evitare di starli sempre a tingerli, poi adesso li ho leggermente scaldati nella nuance perché effettivamente il capello così trattato dopo un po' patisce. Dice, beh, io invece ormai sto bene senza capelli, ma gli uomini effettivamente stanno anche bene senza capelli, non si sa perché. Allora, se sono brizzolati sono carucci, se sono senza capelli sono sempre carucci, siete hanno la pancetta, sì, vabbè, la pancetta va bene all'uomo, perché noi invece c'è la pancia e c'è i capelli bianchi e c'è pochi capelli, mettiti l'extension, che cavolo è sto fatto. Vabbè, comunque sia, anche le donne che magari si fanno i capelli tutti rasati, no? Che, cioè, alcune donne stanno veramente molto bene con questo look, ovviamente particolare, però se hai, secondo me, se hai la forma della testa bella, stai bene. Io ad esempio starei male perché ho la testa quadrata, perché chi nasce quadrato non muore tondo, diceva mio nonno. No, è vero, c'ho la testa piatta, non lo so, come mia madre, ho preso la stessa testa, quindi sono proprio brutta, no, non mi piace, quindi mi tengo i miei capelli, se crescono ancora di più sono più contenta, se no rimarranno più o meno di questa lunghezza, ma ne faccio una ragione, va bene così. Allora continuiamo, abbiamo l'uomo delle 11. Uomo delle 11, buongiorno. Igor ci fa la sua richiesta, ci manda anche il suo messaggio, quindi il principio per una buona vita è trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi. Buongiorno, questa sì che è un'ottima indicazione, bravo Igor. Eccomi qua per poterti augurare il mio buongiorno, caro collage. Oggi il sole gioca nascondino con le nuvole. Un carissimo saluto e una felice trasmissione alla simpaticissima Sonia. Un grande abbraccio, grazie. Mi manda anche la rosellina, le goccinelle, il cuoricino, tutto, tutto, tutto, ovviamente con grande affetto. Ci ascoltiamo, Bruno Risas, l'albero delle noci, la tua richiesta di oggi.
1: Sono cresciuta veloce.

ora abbiamo la richiesta del nostro amico Augusto. Sceglie un brano super epico. Arrivano le Zeppelin. Ciao Augusto, grazie, una buona giornata a te.

0: erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Walter, eccolo qua che arriva anche lui col suo buongiorno fiorito, assolutamente in tema con la stagione. Buongiorno, felice martedì, un forte abbraccio a tutti quanti. Cara Sonia, vorrei ascoltare Noemi. Grazie, saluti, ciao. Allora, Noemi è già passata richiesta appunto dal nostro Rodolfo. Cosa ti metto in alternativa? Mi ha detto ok, mettine una a tuo piacere. Grazie carissima, grazie a te. Allora, resto più o meno diciamo all'interno dei tuoi gusti musicali. Ci ascoltiamo Cesare Cremonini con Maggese. Un super abbraccio.

trovo sempre molto bella ascoltare questa canzone, cioè a me piace molto Maggese di Cremonini. Allora, vita nuova anche per la tua nipotina, cara Colette. Colette ci manda una foto molto romantica, molto bella, e pare essere il secondo matrimonio appunto della nipote. Vedi, se non buona la prima, la buona la seconda, cioè ragazzi, non bisogna rassegnarsi, tutt'altro, viva l'amore sempre. Infatti sembrano molto molto felici in questa foto, quindi sono certa che andrà tutto bene per il meglio. Buongiorno Sonia, caro collage, è possibile far passare il volo con il mondo? Sono a casa, tra i suoi pensieri c'è anche Igor e anche tutti gli amici, ovviamente Radio Dora. Grazie a te, sempre molto carina la nostra Colette che ci ascolta dalle Usele del Réunion e non rinuncia alla nostra compagnia per niente al mondo. Ma di mondo stiamo parlando, ci ascoltiamo il volo proprio con il mondo. Super epica questa canzone, una versione ovviamente cantata da questi tre cantanti straordinari. Ciao Colette.

0: Bravi, sono bravi questi ragazzi. Allora andiamo avanti con le richieste. Abbiamo un vocale, ce l'ascoltiamo. Il nostro amico Massimo a mandarlo.
1: Ciao Sonietta.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutta la radio.
0: Buongiorno.
1: Non è che riusciresti a farmi ascoltare Stai con me di Raff?
0: Sì? Ok.
1: Che dedico a Francesco? Un abbraccio, a volte la vita è piena di ostacoli.
0: È normale.
1: In questa valle di più.
0: La valle degli ostacoli, meglio comunque della valle di lacrime, tutto sommato. Massimo, un abbraccio per Francesco da parte di Massimo. Raffa, stai con me.

0: Sono le 11 e 38 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Nella Tanaro, in località Formello, sono ancora al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì, diceva, impegnati a spegnere gli ultimi sussulti del devastante rogo che è divampato nel pomeriggio di ieri. Ha distrutto 3 tenso strutture e circa 1000 rotobale di fieno e paglia custodite all'interno. Al momento il rogo risulta domato, ma si deve procedere con lo smassamento e la bonifica per evitare che possa rigenerarsi, eventualità tutt'altro che remota. A Torino i quasi 18.000 minori che vivono nelle aree più fragili presentano tassi di abbandono scolastico quasi doppi rispetto alle altre zone. In queste aree il 37,6% delle famiglie vive in povertà relativa e più di un quindicenne o 29enne su 4 non studia e non lavora, quanto emerge dalla ricerca I luoghi che contano pubblicata da Save the Children. Sempre a Torino, truffa sul voucher cultura, 190 ragazzi coinvolti. Invece di acquistare libri, si facevano cambiare il buono in contanti da un commerciante che li contattava sui social network. Ad Alessandria, Palatium Vetus, esposto il mondo di Tim Burton. Allestimento a cura di Serruto con Michael Camisa e organizzato seguendo i principali film e opere di Burton, presenti locandine originali ed una selezione di circa 150 pezzi. Gli oggetti sono in 25 teche, combinati oggetti, memorabilia e merchandising è uno dei punti centrali, la sezione dedicata ai napkins, pezzi unici, su cui Tim Burton ha realizzato sketch originali, eseguiti direttamente per Daniel Serruto durante gli incontri. In chiusura, l'economia Stellantis lancia il progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime e-car sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano. L'e-car si tratta di un veicolo di piccole dimensioni, innovativo e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
6: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
7: E allora, altra richiesta, le Spice Girls, giusto per dare un po' più di brio dopo tanta musica romantica, arrivano proprio loro.

0: Ciao Sonia.
1: Ciao.
0: Rispondo a Massimo con Echi di Infinito. Okay. Scusaci un po' di casino qui in cucina. E garantendogli che starò sempre con lui. Ciao Sonia, un abbraccio, buon martedì.
1: Ciao, grazie, viva l'amore! Ce l'ascoltiamo subito, Antonella Ruggero.

Allora, gira tantissimo su web questo video in cui c'è il Papa, Papa Leone XIV, che passando fra i fedeli in Vaticano a sorriso ha imitato con le mani il gesto del 6-7 davanti poi a un gruppo di ragazzini genovesi guidati poi da Don Roberto Fischer. Molti adulti sono rimasti così, dice, ma che sta facendo? Esattamente. Invece i più giovani hanno capito subito, perché Papa Leone aveva appena replicato uno dei meme più in voga proprio negli ultimi mesi. Ci ho provato anche mia figlia, questo 6-7, poi sono bastata l'occhiata per capire che, insomma, quindi 6-7 pronunciato appunto 6-7 è un tormentone nato proprio online che sembra non avere alcun senso preciso e che ha finito per conquistare milioni di ragazzi ovunque. Sono semplicemente due numeri detti in inglese poi accompagnati da un gesto delle mani che ricorda una sorta di bilancia, cioè una roba così, no, capito? 6-7, come facciamo noi, come gesticoliamo noi italiani, vabbè, come se si stessero appunto soppesando due opzioni. Sta di fatto che il meme è esploso ovunque già dallo scorso anno, nelle scuole, sui social, nei video. Negli Stati Uniti alcuni professori hanno raccontato che bastava dire aprite il libro a pagina 67 ragazzi, perché metà della classe iniziasse a gridare 6-7 così, perché non lo so, cioè la generazione alfa, che ne sappiamo noi. Comunque è un fenomeno diventato oggetto di articoli, analisi linguistiche e discussioni sul cosiddetto brain rot, ovvero il gergo con cui vengono proprio identificati i contenuti non sense che assorbono la generazione alfa. Sta di fatto che pare l'origine di questo meme sia nato da un brano, da una canzone del rapper Philadelphia Skrilla, diventato poi virale tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Quindi nel ritornello appare proprio quel 6-7 ripetuto in modo martellante, tant'è che alla fine ha fatto breccia. E poi da lì ovviamente i social hanno fatto tutto il resto, i ragazzi ci hanno messo il loro.

Allora abbiamo una dedica, Simona Davigliana, intanto grazie per la richiesta, soprattutto benvenuta alla grande family di Radio Dora, la prima volta che ci scrive, ma l'occasione ovviamente merita assolutamente. È una dedica per Alice, la sua bimba, che bimba non è più tanto perché oggi compie 16 anni, quindi tanti auguri, buon compleanno. E lei appunto dice: beh, oggi è il compleanno di Alice, compie 16 anni, mi metteresti a modo tuo di Elisa? Ecco, poi nel frattempo è successo il bordello micidiale, però siamo qua ad ascoltarci questa dedica fatta con amore dalla mamma Simone per la sua bimba ragazza Alice. Buon compleanno.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i 4 corpi erano uno vicino all'altro.
1: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto. Visto per oggi, la decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ma anche il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
2: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari a partire da oggi. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi e mentre il presidente Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito poi i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti.
1: Pandemie e allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi. L'allarme è stato lanciato in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea Mondiale della Salute, incontro che quest'anno arriva a poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria riportata internazionale, quella di Ebola del Congo, dove il bilancio dei morti è salito a 131, mentre si contano almeno 513 casi sospetti.
2: Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano del 150% il livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità.
1: Siamo al calcio, la decisione è presa e non ci saranno ripensamenti. Antonio Conte lascia il Napoli, se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana e un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024, e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina dei partenopei fino a giugno 2027. La separazione sarà consensuale e amichevole. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese.
2: È tutto, a più tardi. Radio Dora.
0: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
8: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
9: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.

Daniele Groff, eccoci qua, siamo arrivati alla terza parte del collage, siamo sempre in diretta, Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora, Sonia Carella con voi per 3 ore, quindi siamo arrivati all'ultima ora, abbiamo l'opportunità ancora di ascoltare tanta musica insieme, quindi richiedete la vostra canzone, chiamatelo 0122 64 04 46, il numero fisso, e poi ancora WhatsApp 351 851 66 33, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per fare una dedica piuttosto che ascoltare insieme a noi, insieme alla family, una bella canzone, una canzone che ti faccia emozionare, che ti scalda il cuore o che ti metta allegria in questa giornata appunto di martedì 19 di maggio. Ci stiamo avvicinando a giugno, incredibile, pure così, poi come si aprono le nuvole, ragazzi, sono 30 gradi, quindi poi sandaletti, vestiti, cioè così, è un attimo che l'estate poi esplode, ma l'estate dobbiamo farla esplodere poi anche noi, grazie alla musica. Ci ascoltiamo appunto Annalisa, canzone estiva.

0: Claudia Magre, tatuami. Poi parleremo tra poco di un tatuaggio veramente molto particolare. Nel frattempo è arrivato un messaggio da Anna, ce l'ascoltiamo.
1: Ciao, sono Anna.
0: Ciao.
1: Sto andando a lavorare, ma per rimanere nel tema estivo mi piacerebbe ascoltare Mango con Mediterraneo. Grazie, ciao.
0: Ciao, ottima scelta Mango. Bene, dai, allora Anna, grazie, buon ascolto e buon lavoro.

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Con l'estate arriva anche la voglia di tatuaggi per molti. Poi vabbè, in realtà il tatuaggio non ha una stagionalità, lo sappiamo, però insomma, magari una voglia di sfoggiare un attimino le spalle, la schiena, un po' tutto decorato così. Beh, sta di fatto che parliamo di un tipo di tatuaggio chiamato istantaneo. In realtà non è che sia proprio istantaneo, nel senso che è una fotocopia, una fotografia che ti fanno appunto magari sul braccio, dietro la schiena, su una gamba, una roba così, ma è da poco diciamo divenuto legale come tecnica anche qui in Italia, e il primo ad essersi fatto questo tatuaggio è lui, Francesco Chiofalo, che poi ovviamente lui di interventi artistici interventi estetici, anche artistici, poi parlando di tatuaggio, per carità, perché comunque è il tatuaggio, secondo me, anche arte in molti casi no, però insomma, quando fatto bene. E comunque, tra interventi estetici e tatuaggi, insomma, lui ne ha fatti veramente tantissimi. Il tema della chirurgia è stato al centro, tra altre cose, dell'intervista recentemente rilasciata a Belve. Ne abbiamo anche parlato qua durante il collage, dove appunto la Fagnani sono stati confermati diversi ritocchi, sia alle labbra, al naso, alle orecchie, persino agli occhi, perché lui si è fatto questo tatuaggio, ha cambiato diciamo il colore degli occhi da color nocciola ad azzurro husky, cioè proprio chiamato così il colore, perché è effettivamente quello è. E tra altre cose, in questo caso però l'intervento agli occhi è reversibile, cioè lui quando vuole potrebbe teoricamente ritornare diciamo al suo color nocciola. Sta di fatto che il suo sogno pare adesso essere l'allungamento delle gambe, cioè pochi centimetri in più che secondo quanto dice lui lo aiuterebbero poi con l'autostima, ma anche con il lavoro. Ex concorrente di Temptation Island e anche un appassionato ovviamente di tatuaggi, ne ha diversi, tra altre cose in stile Maori, ben visibile ovviamente sulle braccia, sul collo e quant'altro, e alla collezione appunto ha aggiunto questo nuovo tatuaggio veramente speciale, tra virgolette, ovviamente poi c'è chi piace, chi no. Comunque ha fatto dei tester prima, diciamo, con questa nuova tecnica, quindi il tatuaggio istantaneo, a differenza di quello tradizionale, richiede una sola seduta, e in questo caso appunto non si prova dolore perché si procede sotto anestesia generale. Quindi Francesco Chiofalo è il primo in Italia ad essersi sottoposto a questo intervento, è stato seguito prima e dopo ovviamente la sala operatoria da Stefano Corti delle Iene per testimoniare tutto il processo, durato ben 8 ore, quindi è ovvio non è istantaneo, cioè istantaneo per chi diciamo lo subisce tra virgolette perché è addormentato, non si rende conto, però più operatori hanno eseguito il tatuaggio sulla schiena di Chiofalo, insomma un tatuaggio più che vistoso, creato, diciamo, con dei disegni geometrici che tra altre cose sono tra i più gettonati proprio in questo momento, sono proprio di moda, solitamente vengono scelti da chi ha magari un senso estetico molto sviluppato, perché ovviamente, diciamo, magari vengono ricercate delle linee particolari per enfatizzare magari delle linee del corpo, piuttosto che comunque effettivamente magari considera la pelle una vera e propria tela da decorare con ordine in questo caso, a differenza di qualsiasi altro simbolo. Infatti un tattoo geometrico alla vista appare particolarmente armonioso pur nella sua complessità, data poi comunque la combinazione di forme magari semplici con dei cerchi, delle linee, dei triangoli, riempimenti, quindi anche tecnicamente, diciamo, anche impegnativo, sembra banale, ma in realtà l'esecuzione richiede veramente tanta tecnica. Vabbè, nell'insieme hanno creato, diciamo, questo schema complesso con un risultato molto accattivante, tra i quali appunto hanno poi coinvolto questo tatuatore molto famoso su TikTok, che ha aperto poi insomma il suo franchising proprio di studi di tatuaggi. Insomma, comunque sta di fatto che ovviamente di per sé farsi un tatuaggio così grande e soprattutto scegliere addirittura di andare in anestesia generale significa, cioè, un'anestesia che normalmente viene fatta appunto per un'operazione, quindi è stata utilizzata una sala operatoria, ci sarà stato un medico, insomma, quant'altro, un anestesista, c'era accanto anche, diciamo, la sala rianimazione, proprio perché appunto è un'anestesia totale. Quindi pensate, è proprio una scelta, perché quando uno se le può evitare certe cose, insomma, di essere operato o comunque di andare in anestesia totale, tale lo fa, non nel caso suo, anche se comunque lui appunto gli interventi ne ha fatti tanti, non solo estetici, però ha anche subito un intervento molto importante tantissimi anni fa al cervello, quindi diciamo, però la sua scelta, il suo valore è quello, insomma, che dà ovviamente al tatuaggio. Lui comunque l'ha pagato, nonostante insomma sia stato seguito da TV, social e quant'altro, di per sé ha avuto uno sconto, ma ha pagato tipo 5.000 euro per il tatuo e 8.000 euro per la sala operatoria, anestesia, ecco.

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM. L'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: E abbiamo il Johnny, eccolo qua. Johnny, buongiorno. Sarà la macchina.
8: Allora, buongiorno. Ciao. Carissima Sonia.
7: Ecco.
8: White Wedding,
7: sì,
8: di Billy Idol.
7: Oh yeah.
8: Dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family. Ciao ciao, grazie. Buon proseguimento di giornata.
7: A te.
8: E buon appetito.
7: Ma grazie, oggi niente cacciucco, Johnny, sono quei pasti un po' più da weekend che richiedono più tempo, magari appunto durante la settimana uno invece mangia qualcosa di più veloce, più istantaneo. Va bene, dai, allora Billy Idol, grazie Johnny, un super abbraccio a te.

bellissima voce di Adele. Allora, adesso parliamo di un altro studio che ci porta, diciamo, delle evidenze su una curiosità e non da poco. Si stima, pensate, che passiamo circa un quarto del nostro tempo, in cui siamo svegli, si intende, a parlare con noi stessi. Bene. Spesso non ce ne accorgiamo perché il dialogo resta tutto nella nostra testa, quindi alcuni studi condotti dall'Università del Nevada lo hanno poi misurato, registrando a sorpresa i pensieri di persone comuni durante la giornata. Quindi quel mormorio in cucina mentre cercate le chiavi, dice ok, respira magari prima di una riunione, prima di rispondere a qualcuno, roba del genere, oppure che non so, ripassi qualcosa, un discorso nella tua mente. Bene, allora molti lo vivono magari un po' con imbarazzo, qualcuno magari teme che addirittura sia un disagio, cioè non sia proprio normale. Va bene, per la psicologia invece parlare da soli è soprattutto una funzione normale della mente, ci sono casi estremi, vabbè, quella è un'altra storia. Comunque, i professionisti parlano di discorso interiore o dialogo interno, e il modo più comune con cui quindi prendono forma i pensieri, quindi non solo le immagini o sensazioni, però vere frasi che magari ci diciamo mentalmente. Il soliloquio, cioè quando poi queste frasi escono a bassa voce o ad alta voce, poi è semplicemente l'emersione di quel dialogo. Allora, poi c'è anche da fare una differenza, cioè da distinguere due cose, perché un conto magari se litigate con qualcuno, chiudi il discorso, cerchi insomma di tamponare laddove, non andare a alimentare ulteriormente la rabbia, le emozioni negative, chiudi. Poi l'altra persona se ne va in un'altra stanza e continua a brontolare, perché? E perché? Allora, io quella la interpreto come strategia per continuare a rompere le scatole. Poi non lo so, ognuno la interpreta come vuole. In questo caso è diverso, no? Quindi lo psicologo russo Lev Vygotsky aveva già osservato che questo meccanismo nasce insieme al linguaggio. Già tra i 2 e 3 anni i bambini parlano da soli mentre giocano, si danno delle istruzioni, magari si incoraggiano, e quindi crescendo smettono poi di farlo ad alta voce, ma continuano a parlarsi dentro in realtà per tutta la vita, come facciamo un po' tutti. Quindi il punto non è se si fa bene o male, no? Come farlo, quando e niente, siamo fatti così, raga, cioè, bisogna, è normale, va tutto bene, perché comunque gli studi di neuromaning mostrano che quando ci si parla il cervello si comporta quasi come in una conversazione vera e propria, cioè si attivano le aree che preparano i movimenti del linguaggio e quelle legate all'ascolto. È come se una parte di voi parlasse e un'altra parte ascoltasse e valutasse, quindi al centro c'è il cosiddetto loop fonologico, cioè un piccolo orecchio interno che trattiene e ripete le parole in silenzio. Secondo poi gli psicologi cognitivi, questo sistema può arrivare a elaborare anche 4.000 parole al minuto, cioè ad una velocità che normalmente dialogando con una persona, cioè non è che potresti fare, no? A meno che la martelli, l'altro che se sente la metà delle cose che hai detto, cioè una roba da telecronista, insomma. E quindi il dialogo interno alimenta la memoria di lavoro, quella che usate per fare i conti, seguire una ricetta, ricordare cosa dire in una riunione. Quindi tutto sommato questo dialogo interno ci è un po' amico.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: E siamo arrivati alla fine, anche se in compagnia, non da soli, perché la family resta in compagnia tutti i giorni del collage, quindi vi voglio domani di nuovo presenti qui sintonizzati alle ore 10. Ovviamente restate con noi perché la musica non si ferma, anzi va avanti per tutta la pausa pranzo anticipata dalla Rispa, lo sapete, la nostra rubrica piena di curiosità, di eventi e di cose utili, e poi alle 15 arriverà anche il drive time. Un abbraccio da Sonia Carella, vi lovo tutti quanti, ciao family, a domani!
2: Te lo dije tú.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Sono le 13 e un minuto. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: La Proloco di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, in strada Sant'Antonio di Ranverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazioni per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorio Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio, sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345 612 4682. Sosteniamoci. Demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16.30. I momenti di crisi di una persona con demenza. Le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48504. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
2: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
4: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
5: Ma vai da Totac!
6: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
10: Oh.
9: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
11: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
12: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: facile.
1: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
2: Acqua alta in piazza San Marco.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Questa è la situazione al momento, come sempre guidate con prudenza. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: No.
3: Certo cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
7: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
9: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
10: Fatti sentire.
11: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
11: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
11: Fatti notare.
12: Fatti desiderare.
13: Fatti provare.
14: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
15: Fatti amare.
16: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
17: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
18: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
19: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
20: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
18: Anche su TV.
20: Smartphone.
19: Smart speaker.
18: Smart TV.
19: Tablet.
18: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
18: In negozio.
20: In palestra.
18: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo.
23: La radio rende.
24: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
25: Radio Ancora.
26: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

Sono le 13:37. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte. In studio Elena Pelissetti. Torino Fringe Festival torna dal 19 al 31 maggio per la sua 14esima edizione, scegliendo come chiave interpretativa Metropolis, il futuro che verrà. A un secolo dall'ambientazione del celebre film di Fritz Lang, il Festival Sabaudo assume quell'immaginario come strumento di lettura del presente. Accanto al cartellone principale, il programma si completa con eventi speciali, talk, happening e appuntamenti partecipativi, distribuiti in numerosi spazi cittadini, tra cui Off Topic, Spazio Kairos, Casa Fools e il Planetario di Pino Torinese, delineando una mappa culturale diffusa e articolata. Le Twice, icone mondiali del K-pop, porteranno la loro energia all'Inalpi Arena di Torino il 20 maggio per un'unica tappa italiana del This Is For World Tour. Dopo l'avvio a Vancouver, un itinerario che toccherà Nord America, Europa e Regno Unito, lo show farà scalo nel capoluogo piemontese con una produzione imponente e un palco a 360 gradi, pensato per offrire al pubblico una visione spettacolare da ogni prospettiva. I ragazzi di Lumina Show il 20 maggio porteranno la loro allegria al Teatro Colosseo di Torino. Partiti come un semplice podcast su YouTube, hanno scoperto che la loro comicità spontanea e un po' stramba funziona ancora meglio quando possono guardare in faccia chi li ascolta. La data di maggio a Torino segnerà tra l'altro la fine di questo tour, chiudendo in bellezza un percorso che ha portato il gruppo dal web ad alcuni dei teatri più importanti d'Italia. Il Teatro Gioiello di Torino si prepara ad ospitare nella serata di mercoledì 20 maggio un nuovo spettacolo di Luca Lombardo, Todo Cambia. L'artista, noto per le sue doti di trasformista, porta nel capoluogo piemontese un'opera che ambisce a superare i canoni del varietà tradizionale, integrando recitazione, comicità e narrazione personale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare. Presto venite!
4: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
7: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri 2 forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
2: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
3: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncini e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche 2 casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
3: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran. Gli Stati Uniti e i suoi alleati, dice, se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
2: Il calcio questa mattina: Christian Kivu è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Bacin e i vertici di Oktri. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Kivu scadrà il 30 giugno 2027.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto, c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una linea di instabilità collegata al sistema depressionario atlantico è transitata portando rovesci e temporali. Al suo seguito si rafforza un campo di alta pressione con il supporto di aria calda dal Nord Africa che porterà le temperature su valori massimi intorno ai 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato tra velature e iniziali nebbie su basse pianure tra Po e Tanaro. Passaggio a cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per velature più estese tra le ore centrali e il primo pomeriggio, con nuove schiarite in estensione e in seguito. Permarranno annuvolamenti più compatti sui settori alpini, specie all'interno delle vallate valdostane, fino a sera. Precipitazioni nel pomeriggio con locali piovaschi all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane del Sesia ed Ossola, con neve da 2100-2400 metri. Temperature minime in calo sui 3-8 gradi, massime in lieve aumento sui 14-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con velature in transito al mattino e tra notte e primo mattino annuvolamenti più estesi sull'interno delle valli valdostane del Sesia ed Ossola. In giornata, densamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni nella notte con piovaschi o rovesci sparsi sui settori alpini settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, con neve da 2400 metri. Nel pomeriggio, isolati rovesci sui settori alpini cuneesi del Canavese, Sesia ed Ossola, con quota neve sui 2600 metri. Temperature minime in aumento sui 7-10 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 20-25 gradi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi! Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri! Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio! Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta!
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
2: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato reo confesso è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria IPM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza.
3: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
2: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
3: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
2: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non ha in programma tornei tra Parigi e Londra.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i quattro elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
7: Il digitale semplifica la vita, ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
6: Ma non tutto è sempre sicuro.
7: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
8: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
9: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Buon martedì pomeriggio a tutti, cari amici, ed eccoci qua sulle mitiche frequenze di Radio Dora con il Drive Time che parte in questo momento, ma prima, come sempre, i nostri contatti per poter richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o scrivendo un messaggio WhatsApp al 351 851 6633 oppure chiamando il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46.

E cari amici, è morto in Francia qualche giorno fa Lazare, il trentenne, il cane più anziano del mondo. Ecco, non c'è ancora un riconoscimento ufficiale, ma il Guinness dei primati è stato già contattato. Lazare, che è morto 4 giorni fa, 30 anni e 5 mesi, è stato in tutto il mondo il cane che ha vissuto più a lungo. Era un papillon, una variante della razza spagnolo nano continentale, ed era da tempo diventato un eroe dei social, dove proprio era noto come Lazare il trentenne, proprio per via della sua età. Questo cane è deceduto nell'ospedale veterinario di Allonzière-le-Cayle, nell'Alta Savoia francese, fra le mie braccia, dice Ophélie Boudol, 29 anni, che aveva proprio ereditato il cagnolino soltanto il mese scorso, dal 18 aprile, adottandolo in un canile dove era stato lasciato dopo la morte della sua prima padrona. E ammette sempre Ophélie, intervistata dal quotidiano Le Parisien, dice: non era certo il cane più bello che avessi visto, ma fra noi c'è stato subito quel contatto. Mi ha subito donato delle emozioni, io non volevo che finisse in un canile perché aveva bisogno di amore intorno. Tra l'altro la storia di Lazare è stata raccontata da diversi media internazionali, compreso il famosissimo New York Post. Quando il proprietario del cane è morto, lui è stato accolto dal rifugio Annecy Marliot nell'Alta Savoia, ed è lì che gli operatori hanno deciso di verificare quanti anni avesse quel piccolo cane dal pelo bianco e marrone, le grandi orecchie e la lingua sempre un po' penzolante fuori dalla bocca, e hanno poi scoperto appunto che aveva 30 anni di vita ed è stato quindi il cane più anziano del mondo, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
1: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: naturale.
1: E partiamo con la prima richiesta, è quella del nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che ha chiamato anche quest'oggi, vuole dedicare a Colette e anche ascoltare ovviamente di Annalisa Sento solo il presente. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie per la richiesta, Igor, e buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!

Ed eccoci qua, era il 19 maggio del 1906, quindi 120 anni fa, e veniva inaugurato alla presenza di Re Vittorio Emanuele III e del presidente svizzero Ludwig Forrer il traforo ferroviario del Sempione, il tunnel che collega Italia e Svizzera appunto. È scavato sotto il Monte Leone, che è alto circa 3500 metri, e il Parco dell'Alpe Veglia. È un'imponente struttura che si trova lungo un antichissimo itinerario che da secoli è detto del Sempione, dal nome proprio di un piccolo paese, Sempione, che si trova a sud del passo in territorio svizzero. Misura 19.800 metri nella canna nord-est, 19.823 metri nella canna sud-ovest. All'epoca della costruzione, per i suoi successivi 76 anni, è stata la più lunga galleria ferroviaria del mondo. Tra l'altro nel 1895 i governi di Italia e Svizzera stipularono un trattato per la realizzazione proprio di una linea ferroviaria che, passando sotto il Monte Leone, collegasse Domodossola a Briga. I lavori furono affidati a una società tedesca e iniziarono nel 1898 per terminare poi il 24 febbraio del 1905. È stata la compagnia del Giura Sempione, fondata nel 1889, a svolgere un ruolo di primo piano nel completamento di questo progetto, appunto. Il direttore della società fu infatti tra i principali artefici della costruzione di questa galleria. Ma i lavori presentarono spesso notevoli difficoltà, sia per la notevole lunghezza dell'opera, sia per la caratteristica delle rocce, a volte durissime, a volte davvero molto friabili. Inoltre, durante lo scavo si continuavano a incontrare sorgenti d'acqua, sia calda sia fredda, che creavano ulteriori ostacoli proprio all'avanzamento. Gli operai che lavorarono alla sua costruzione erano sottoposti davvero a notevoli sbalzi di temperatura, specialmente in inverno. All'interno della galleria la temperatura invece poteva raggiungere anche i 55 gradi. La costruzione procedette su due linee parallele con assi distanti tra loro 17 metri e collegate da 98 cunicoli trasversali, uno ogni 200 metri. La galleria nord-est fu allargata fino alla sezione necessaria all'installazione di un binario contemporaneamente all'avanzamento dei lavori, mentre la sezione dell'altra galleria rimase inizialmente quella di scavo. Poi, in seguito all'aumento di traffico nel traforo, si decise di allargare la galleria di sud-ovest, eccetera, eccetera. Tra l'altro, per scongiurare i pericoli di asfissia dovuti al fumo delle locomotive a vapore, a seguito dei primi brillanti risultati ottenuti dalla rete adriatica sulle linee valtellinesi, fu deciso fin dall'inizio l'esercizio in trazione elettrica. Tuttavia, il ritardo di consegna del materiale rotabile elettrico, rarità allora, costrinse all'utilizzo della trazione a vapore, che rimase in servizio proprio per i primi mesi di vita di questo traforo. I macchinisti consideravano il loro lavoro come l'andata e il ritorno dall'inferno, pensate. E come vi dicevo, venne inaugurato da Vittorio Emanuele III, re d'Italia, e dal presidente elvetico Ludwig Forrer il 19 maggio del 1906. Il traffico regolare dei treni iniziò invece qualche settimana dopo, il 1 giugno dello stesso anno, appunto. E poi, diciamo, un po' di storia. Nell'aprile del 1945 l'esercito tedesco in ritirata progettò di farlo saltare, o meglio di far saltare le centrali idroelettriche della Val d'Ostola e anche il traforo, per impedire la distruzione e entrare in azione a Varzo le brigate garibaldi della zona, che sventarono questo appunto progetto. Tra l'altro, tra gli uomini che parteciparono a questa azione ci fu anche il futuro giornalista famosissimo Gianni Brera. E poi, dopo che già nel 1956 era stato emesso dalle Poste Italiane un francobollo commemorativo per il cinquantenario del traforo del Sempione, nel 2006, in occasione del primo centenario, in tutta la zona sono state organizzate mostre e manifestazioni proprio per ricordare questo evento.

E adesso è il momento della richiesta della nostra amica Sara, che vuole ascoltare l'ultimo grande singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Ce lo ascoltiamo allora. Ciao Sara, buon pomeriggio.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la festa di San Siro prima e dopo la partita contro il Verona, e in serata per le vie di Milano con la Coppa dello Scudetto vinto in anticipo e quella della Coppa Italia ha di fatto chiuso la stagione dell'Inter, che nell'ultima giornata di campionato giocherà a Bologna in una gara senza risvolti ai fini della classifica, ufficiale sabato 23 alle ore 18. Ecco perché per l'occasione Cristian Chivo è orientato a non convocare per la gara della Dallara i giocatori che saranno impegnati al Mondiale con le rispettive nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima della via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico. Ed è durato circa 3 ore e mezza l'incontro proprio tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sarebbero problemi e che non verrà però annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. De Laurentiis non si opporrà alla scelta del suo allenatore accontentandolo. Sentiamolo allora Conte ai microfoni di DAZN.
2: Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo, il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
1: Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-4-7-6. Negli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Virtus Bologna Trento ai playoff di Serie A di basket questa sera alle 20. Dopo la nettissima vittoria ottenuta in gara 1 domenica sera, la Virtus proverà a prendersi gara 2 per ipotecare il passaggio in semifinale. Trento invece deve provare a fare il colpaccio in casa dei campioni d'Italia in carica per tenere viva la serie. E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
6: Ma vai da Totac!
7: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

16:11 minuti, cari amici, ben ritrovati in diretta nel Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33. Festeggia oggi gli 81 anni il mitico Pete Townshend, uno dei leader degli Who, chitarrista famosissimo, genio della musica contemporanea, appunto, ha rivoluzionato davvero il modo di suonare la chitarra, ma anche quello di pensare alla musica rock, facendola innalzare sicuramente a un livello superiore. Peter Dennis Blandford Townshend è nato a Londra, siamo nel Regno Unito ovviamente, il 19 maggio del 45. È venuto al mondo in una famiglia di musicisti, viene incoraggiato proprio a prendere lezioni di pianoforte da bambino da una zia, ma quando vede nel 1956 il film Rock Around the Clock ne resta stregato e decide di seguire la via del nascente rock and roll. Una primissima esperienza musicale è nella banda di jazz tradizionale scolastica, i Confederates, in cui suona il banjo. All'interno dello stesso gruppo suona la tromba anche un altro talentuoso musicista, John Entwistle. I due stringono subito amicizia e ben presto fondano un altro complesso, i The Scorpions, con il nostro Pete Townshend alla chitarra e John Entwistle al basso. Frequentava la loro stessa scuola un ragazzo di un anno più grande di loro, Roger Daltrey, leader di un altro gruppo, i The Tours, e proprio Daltrey propone a John Entwistle di entrare nella propria band e riesce a convincerlo. E allora Townshend si porta dietro anche John, allora si unisce nel 64 un talentuosissimo batterista, Keith Moon. Insomma, con la spinta del manager Keith Lambert nascono così i The Who e la storia del rock cambia per sempre. Trascinati dal genio compositivo straordinario del nostro Pete Townshend, i ragazzi inglesi stravolgono la storia del rock con brani come My Generation e album come Tommy, Quadrophenia, diventando una delle formazioni più importanti di tutti i tempi. Nel 1967 Pete Townshend diventa un seguace di Meher Baba, un santone indiano che gli ispira alcune canzoni anche di lavori solisti. Il primo disco però senza gli U si chiama Who Came First del 72, seguito nel 77 da Ralph Mix. Il suo ultimo album solista è Psychedelic del 1993, poi in anni più recenti è tornato negli Who. Stanno celebrando, hanno appena finito di celebrare, mi sembra, il tour di addio dalle scene. E non è solo un chitarrista e compositore, Pete Townshend suona anche la tastiera, la fisarmonica, l'ukulele, il mandolino, il violino, il sintetizzatore, il basso e la batteria. Rolling Stones lo ha inserito al decimo posto nella sua personale graduatoria dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. È entrato nella Rock and Roll Fame, ovviamente con gli Who, nel 1990, e una delle caratteristiche del suo stile è il windmill, ovvero il mulinello, ovvero la pratica di suonare gli accordi roteando il braccio proprio di 360 gradi. E come gli altri membri degli Who, anche Pete Townshend era solito distruggere gli strumenti dopo le proprie esibizioni, fu una delle prime band a distruggere. A riguardo dichiarò: io distruggo la mia chitarra sull'altoparlante perché è di grande effetto visivo e anche molto artistico, si ottiene un suono tremendo ma l'effetto è grandioso. Insomma, capricci da rockstar. Noi ci ascoltiamo gli Who proprio con la loro iconica My Generation.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente sulla statale 28 del Colle di Nava sono possibili rallentamenti in prossimità di Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo infine che lungo la statale 659 di Valle Antigorio e Valformazza si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Baceno e Formazza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e

0: pranzo, prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.

E ripartiamo con la richiesta del nostro amico Davide, che vuole ascoltare la mitica Radio Gaga dei Queen. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Tre uomini sono rimasti feriti in una rissa in via Lanino a Torino, a pochi metri da Piazza della Repubblica e dal mercato di Porta Palazzo. Sul posto intervenuti sanitari del 118 e la polizia, che indaga sull'accaduto. Il ferito più grave è un ragazzo di 25 anni con una profonda ferita all'addome. Il giovane è stato poi soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco. Busca prova la variante urbanistica per la cava di San Vitale. Un solo voto contrario in consiglio, quello di Mario Colombano, applaudito dai numerosi presenti, abitanti della frazione ed esponenti del comitato per il no. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Alessandria per le accuse di maltrattamento in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti a seguito delle segnalazioni dei residenti di uno stabile che udivano provenire da un appartamento del quarto piano le urla di una violenta lite. Giunti sul posto, i carabinieri sono stati accolti da una donna in stato di forte agitazione. In chiusura, il grande successo del Salone del Libro di Torino, che ha chiuso i battenti ieri sera. Ne ha parlato ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
2: Sicuramente è un'edizione davvero da record, sono contento che ogni anno, lo diciamo, rispetto all'anno prima, l'anno scorso avevamo fatto 231.000 visitatori ed era già un record quello dell'anno scorso, quest'anno siamo andati a 254.000. È chiaro che questi numeri hanno messo ulteriormente in evidenza quello che è il vero limite del Salone del Libro di Torino, che è la logistica, perché il centro fieristico del Lingotto è davvero, credo, un po' al limite delle sue potenzialità. Io auspico che questa iniziativa, che è stata annunciata dalla Camera di Commercio di Torino e della Regione Piemonte, possa svilupparsi e in qualche modo poter, attraverso, credo, l'acquisizione del centro congressi, rilanciare in qualche modo la dimensione infrastrutturale.
1: E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Robottino.
7: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
6: Ma lui sa fare tutto da solo?
7: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai compiti.

0: E riprendiamo perché ci è arrivata una richiesta vocale, ascoltiamola.
1: Ciao bro, come stai? Buon pomeriggio family.
0: Ehi, si sta.
1: Allora, sono una mamma emozionata. No, perché non sono andata a vedere proprio una recita di mia figlia, però diciamo una lezione aperta di musica a scuola, allora sai, no, sono quelle cose, quelle piccole gioie che poi ti emozionano. Allora, volevo dedicare a Elisa la canzone di Tricarico. Io sono Francesco, ci tappiamo le orecchie in una strofa, ma poi tutto il resto direi che invece è molto bello, e quindi direi che ce l'ascoltiamo. Un abbraccio a te, grazie.
0: Era la nostra mitica assista, ciao Sonia, tutti i giorni lei dal lunedì al sabato in orario 10:13 col suo collage, andate a sentire una bella lezione di musica con la buonissima, bravissima Elisa. Piccole gioie o piccole rotture di scatole, come ti ho scritto, sto scherzando. Ovviamente carissima, ci ascoltiamo la tua richiesta, allora io sono Francesco di Tricarico e ci tapperemo le orecchie, allora un abbraccio Sonia, a presto. Buongiorno.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

E cari amici, Olivia Newton-John sarà la protagonista di un documentario ancora senza titolo che sarà però visibile poi su Netflix. Nell'attesa, proprio la scorsa settimana è uscita una biografia sull'artista australiana scomparsa nell'agosto del 2022 all'età di 73 anni a causa di un tumore. Questo volume è scritto da Matthew Hill, intitolato A Little More Love, The Life and Legacy of Olivia Newton-John, e viene descritto come una biografia approfondita che esamina da vicino la poliedrica carriera, la vita privata, l'impegno sociale e l'eredità della superstar. Questa biografia si basa su un'approfondita ricerca d'archivio e su interviste originali con molti dei suoi amici e collaboratori. Ecco, dopo l'iniziale successo di Olivia Newton-John negli Stati Uniti con la cover di If Not For You di Bob Dylan del 71, all'epoca la 22enne cantante attraversò un breve periodo di stanca. Tuttavia i dirigenti della sua etichetta discografica, la MCA, furono incoraggiati a sostenerla da una certa attività che avevano notato nelle stazioni radio country. L'aveva dichiarato lo stesso Olivia Newton-John, giornalista, dice: a dire il vero non sapevo cosa fosse la musica country finché non sono arrivata negli Stati Uniti. Accadde che durante la selezione dei brani per il suo nuovo album, uno di questi catturò la sua attenzione. Lo racconta lei stessa, dice: quando il produttore Bruce Welch me la fece ascoltare ho capito subito che era una canzone orecchiabile, e quella canzone era Let Me Be There, che raggiunse il 7° posto nella classifica country statunitense e divenne il suo primo singolo nella top 10 pop, arrivando poi fino alla 6ª posizione. A questa hit seguirono altri 4 successi che spaziavano fra il country e il pop, tra cui I Honestly Love You e Have You Ever Never Been Mellow, che divennero i suoi primi 2 singoli in vetta alla classifica. Tra l'altro lo stesso editore presenta così il libro sulla star, dice: Olivia Newton-John è stata una delle più grandi e iconiche pop star a livello globale, con oltre 100 milioni di dischi venduti e ruoli da protagonista in diversi film, tra cui Spicca Grease del 78 al fianco di John Travolta. La sua hit del 1981, Physical, è stata classificata da Billboard come il singolo più popolare degli anni 80. Dietro tutto questo sfarzo e glamour si celava una persona estremamente forte, gentile e resiliente, con un atteggiamento sempre positivo di fronte a tragedie e avversità personali. Per decenni ha combattuto coraggiosamente e pubblicamente contro il cancro al seno, continuando la sua carriera impegnandosi per cause ambientali, i diritti degli animali e i diritti LGBTQ+. Insomma, davvero una grande icona quella di Olivia Newton-John. Nell'attesa che esca appunto questo film, questo documentario sulla sua vita, noi ci ascoltiamo proprio Physical del 1981.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub-italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
3: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
2: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharqi, e di almeno un morto e 18 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e i media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche che mura della città.
3: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
2: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi. Radio Dora.
4: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime 3 rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
5: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
6: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
7: Vuoi un'energia tutta tua?
1: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: E allora eccomi qua, ciao bro. That's all dei Genesis, dedicata a tutti voi di Radio Dora, in particolare a te che so che sei un intenditore particolare, e a tutta la family e a tutti gli amici, via, ok? Ciao ciao, buon fine serata.
9: E grande Johnny, era il nostro Johnny che lui aggiunge ancora.
8: Bro, un saluto anche a Maurice.
9: A Maurice Belè, va bene allora. Caro Johnny, ci ascoltiamo la tua richiesta, sta partendo l'iconica That's All dei Genesis, e quindi buona serata anche a te, grazie mille per la richiesta, a presto carissimo, a prestissimo.

E cari amici, ritorniamo a parlare di quella cosa che piace tanto, inizia con la lettera F, ovvero il football. Ebbene sì, manca poco all'inizio dei mondiali e una delle notizie, diciamo degli eventi più attesi proprio dei prossimi mondiali, è il ritorno della Tartan Army, per chi non la conoscesse, la tifoseria della Scozia, almeno per chi guarda il torneo come dal punto di vista estetico, perché è questione di stile e tradizione. Sugli spalti rivedremo di nuovo le cornamuse, i kilt e gli sporran, vale a dire quelle piccole borsette da appendere le tradizionali gonne maschili utilizzati fin dal Medioevo come portamonete, ora entrate anche nella cultura pop scozzese. Ed è una notizia importante perché fino a qualche settimana fa non era così sicuro che gli scozzesi potessero entrare negli stadi americani, canadesi e messicani, le location dei mondiali appunto, con la loro divisa completa, perché proprio gli sporran, questi portamonete, fino a qualche settimana fa erano vietati dai regolamenti di sicurezza. Per la precisione, gli stadi americani consentono l'ingresso solo a borse di dimensioni limitate, in molti casi anche trasparenti. Questo codice evidentemente non includeva lo sporran scozzese, anche perché si trattava e si tratta di un contenitore poco visibile e difficilmente controllabile, al contrario di qualsiasi borsa a spalla o zaino. Come riportato dalla BBC, però, il pericolo è stato scongiurato. Una trattativa tra la FIFA e la SFA, la federazione scozzese, ha stabilito che gli sporran saranno ammessi, a condizione però che vengano sottoposti ai normali controlli di sicurezza, ovviamente ai gate di ingresso. La Scozia giocherà le sue partite contro Haiti, Marocco, a Boston e poi contro il Brasile a Miami. Ecco, negli stadi del Massachusetts e in Florida restano comunque in vigore regole severissime. Le borse di grandi dimensioni dovranno essere trasparenti e non superare i 30x30x15 cm, mentre quelle non trasparenti non possono eccedere gli 11x16,5 cm. Insomma, sono dimensioni inferiori a molti sporran, appunto, questi contenitori, questi portamonete scozzesi, che però avranno comunque, come vi dicevo, un trattamento diverso. Tra l'altro, senza questo accordo, i tifosi scozzesi avrebbero dovuto lasciare questi accessori in appositi depositi esterni o rinunciarli a portare con sé. La Tartan Army è conosciuta in tutto il mondo e lo sporran fa parte della nostra uniforme. Questo l'ha dichiarato la BBC il signor Hamish Husband, lo storico tifoso organizzatore di diverse trasferte internazionali. Dentro avremo solo il biglietto della partita e la speranza, è tutto ciò che vogliamo portare allo stadio. Kilt e sporran rappresentano un simbolo di amicizia ovunque viaggino i tifosi scozzesi, appunto. L'intesa comunque arriva mentre la nazionale scozzese si prepara proprio al ritorno mondiale con un'immagine rinnovata per la competizione. I giocatori e lo staff indosseranno completi sartoriali su misura realizzati da un'azienda di Glasgow, una scelta diversa rispetto a quella fatta ai tempi dell'ultima partecipazione della Scozia a una Coppa del Mondo. Era il 1998, quando la squadra, allora guidata da Craig Brown, si era presentata con i tradizionali kilt prima della gara inaugurale contro il Brasile, ovviamente anche con le borse, gli sporran.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente la statale 28 del Colle di Napa è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignone Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

E adesso è il momento invece della richiesta del nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, ci sentiamo Cuore di Claudio, grazie, ce l'ascoltiamo. E come, Roberto, grazie per la richiesta, buona serata e ovviamente buon ascolto.

vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavo.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Tonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

E adesso dobbiamo ricordare, cari amici, davvero un grande cantante statunitense che ha fatto la storia del punk rock. Sto parlando di Jeffrey Ross Hyman, meglio noto con lo pseudonimo di Joey Ramone, che è stato un cantante statunitense e ricordato per essere proprio la voce dei Ramones, la storica band punk rock americana. Lui nacque infatti il 19 maggio del 1951, avrebbe compiuto oggi 75 anni. Nasce nel quartiere newyorkese di Forest Hill, nel distretto del Queens, da una famiglia ebrea, appunto. I genitori divorziarono nei primi anni 60, il piccolo Joey ne soffrì molto. Il nuovo marito della madre, tra l'altro, morì successivamente in un incidente stradale e fin da piccolo ha sofferto di un disturbo ossessivo compulsivo che lo portava a dover compiere ripetutamente determinate azioni proprio per neutralizzare questa ossessione. Prima dell'esperienza dei Ramones, Joey suonò in alcuni gruppi locali, uno fra tutti gli Snipers. All'epoca portava stivali rosa, maglia nera, guanti fino al gomito, capelli lunghi e occhiali rotondi. Ammirava moltissimo gli Who, i Beatles, ma in particolare gli Stooges di Iggy Pop, il suo artista preferito. E a Forest Hill, il suo quartiere, conobbe altri due ragazzi, rispettivamente i futuri Didi Ramone e Johnny Ramone, che costituivano poi lo storico nucleo dei Ramones. Ed è curioso pensare come Joey cominciò come batterista e diventò cantante in seguito proprio per sopperire la mancanza di voce di Didi Ramone, il quale faceva fatica a suonare il basso e a cantare contemporaneamente. Gli anni nei Ramones furono costellati davvero di successi ed eccessi, ma anche da problemi e cambi di formazione. L'ultimo concerto di Joey con i Ramones fu quello del 6 agosto del 96 a Los Angeles, tra l'altro anche registrato dal vivo e immortalato nell'album We're Hot Here. Dopo lo scioglimento dei Ramones, Joey intraprese la carriera solista registrando alcuni album, uno su tutti, Don't Worry About Me, che contiene due cover, una degli Stooges e una versione più punk di What a Wonderful World di Louis Armstrong. Joey però non vide mai l'uscita di questo suo album in studio perché morì il 15 aprile del 2001 in un ospedale di New York a causa di un tumore al sistema linfatico, poco prima di compiere 50 anni, pensate. Tra l'altro, mentre stavo ascoltando il brano In a Little While degli U2, appunto. E tra l'altro, il 19 maggio, il giorno che avrebbe dovuto essere il suo 50° compleanno, viene proclamato Joey Ramone Day, proprio in suo onore. E tra l'altro, visto che lui stava ascoltando proprio gli U2 prima di morire, la stessa band irlandese di Bono, il 10 settembre del 2014, dedicano un brano chiamato The Miracle of Joey Ramone, che è la traccia d'apertura del loro album Songs of Innocence, dove, pur non menzionando esplicitamente il suo nome, raccontano della prima volta che gli U2 avevano visto i Ramones a Dublino e di quanto quel concerto abbia influenzato la loro carriera musicale in positivo. E allora ascoltiamoci i mitici Ramones con Blitzkrieg Bop, ricordando sempre il mitico Joey Ramone.

l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Andrea, che vuole ascoltare Cenere di Lazza. Allora, ciao Andrea, buona serata e buon ascolto.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi do appuntamento a domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro una bellissima serata sulle note della bellissima Stay on this Rose degli Ha-Ha. Ciao amici, a domani!

0: Sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla marina militare israeliana a largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuto a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.
1: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nelle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: Rimarrà in cella Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El-Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
1: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
2: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord a sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
1: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
8: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
9: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
8: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
9: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
10: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
11: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente, la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due minuti, un libro.
3: Carissime, carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovate e bentrovati. A volte basta un viaggio apparentemente innocente per far crollare l'equilibrio di una vita intera. Soprattutto quando il passato, l'amore e il dovere si incrociano nel posto più sbagliato. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un angolo remoto del mondo, dove la pace è solo in superficie e sotto ribolle un crimine che nessuno vuole davvero risolvere. Se anche tu scrivi gialli in cui il cuore interferisce con la logica, su dueminutiunlibro.it non resti inascoltato. Hai voce, visibilità e chissà riconoscere un dilemma autentico. Ma entriamo nel libro di oggi, quello di Elizabeth George. Si chiama Assassinio in Cornovaglia. È il nuovo caso per l'ispettore Thomas Linley. Negli stessi giorni in cui la detective Barbara finisce in congedo forzato, l'ispettore Thomas Linley scopre che il tetto della sua villa di famiglia in Cornovaglia deve essere rifatto, operazione estremamente costosa, ma che Linley potrebbe sostenere o evitare se riuscisse a dimostrare che nei suoi terreni si cela una riserva di litio, alla quale sembra molto interessata un'azienda che professa metodi estrattivi ecologici. Così l'ispettore convince Barbara ad accompagnarlo in Cornovaglia, ma poco dopo il loro arrivo i due si ritrovano a indagare su un efferato omicidio che ha spezzato bruscamente la tranquillità della regione. L'ispettore Thomas e il sergente Barbara non avrebbero motivo di essere coinvolti, poiché il caso è di competenza della polizia locale e la firma dell'assassino sembra chiara fin dai primi rilievi. Ma l'uomo che è stato arrestato è il fratello della donna di cui Thomas Linley è innamorato. Di Elizabeth George, Assassinio in Cornovaglia, in libreria da Longanesi.
2: Radio Dora vi ha presentato Due Minuti e un Libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa,

0: Era a chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
1: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
1: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
1: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
5: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
6: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
5: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
6: Anche su TV.
7: Smartphone.
5: Smart speaker.
6: Smart TV.
5: Tablet.
6: Computer.
7: Al bar, in auto, in bici.
6: In negozio.
7: In palestra.
6: A casa, in ufficio.
7: Al parco, al mare, al mondo.
5: Non hanno scampo. Anche se non hanno campo. La radio rende.
6: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 38 minuti. Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
3: Tra poco in onda nel nostro telegiornale, bonus cultura trasformato in contanti, scoperta maxi frode a Torino, 190 giovani nei guai. Centrale della droga nel pilone di un ponte sulla provinciale 419 a Chiaverano, 3 arresti. E spazio ancora al Salone del Libro di Torino 2026 che ha chiuso i battenti con 254.000 visitatori. Questo e molto altro tra poco nel nostro telegiornale.
4: Rete 7, Digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
1: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
1: Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El Kudri ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli gli aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
1: Lo sport con il ciclismo. Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, un cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa, con il tempo di 45,53 ed oltre 54 chilometri orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Sulla A26 Genova-Gravelluna-Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra lo svincolo di Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 verso Gravelluna-Toce. Infine vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.

0: DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Sono le 19:38. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10% all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID. Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte di carica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10% all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMU a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefanos Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti. Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Il collettivo di studenti Metropolis del liceo classico Rinaldini di Ancona ha convocato uno sciopero per domani in solidarietà con il loro professore Vittorio Sergi tra gli italiani della Global Sumud Flotilla arrestati dalla Marina israeliana. Tra i fermati anche il 5 Stelle Dario Carotenuto. Il governo deve reagire con fermezza pretendendo l'immediata liberazione degli italiani, ha dichiarato il leader Giuseppe Conte. Intanto, sul fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne nato a Seriate che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, l'uomo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Nuovo clamoroso sviluppo nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore del famoso marchio spagnolo di moda Mango, scomparso il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat. I Mossos de Squadra hanno arrestato il figlio maggiore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. L'uomo, 45 anni, ha però pagato la cauzione di 1 milione di euro ed è tornato in libertà provvisoria in attesa del processo. Il calcio, addio in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino al giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
2: Il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo. Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
1: E con le parole di Conte è tutto, a più tardi. Radio.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
6: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
7: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
8: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Caffè Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi.

0: Alpi centro-orientali. Temperature in rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Proloco di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, in strada Sant'Antonio di Ranverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazione per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorio Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio, sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345 612 4682. Sosteniamoci. Demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16.30. I momenti di crisi di una persona con demenza. Le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48 504. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Robottino.
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti.

0: Radio Dora.
1: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, nell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive ancora dispersi erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Den Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece è rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto i connazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Tragedia a Bollegno, alle porte di Ivrea nella Torinese, dove una bambina di 2 anni è stata investita dall'auto guidata dal padre in via del Castello nel centro del paese. Nonostante la corsa dei genitori verso l'ospedale di Ivrea, la bimba è arrivata già priva di vita. Cambiamo argomento. Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sulla DL Fisco. Il decreto 27 marzo 2026 numero 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, è già stato approvato al Senato. La Camera vota domani dopo le dichiarazioni di voto. Il via libera finale è atteso in serata. Il testo deve essere convertito in legge entro il 26 maggio. Siamo al tennis. Con il forfait di Carlos Alcaraz, la fuga di Jannik Sinner nel ranking ATP è sempre più solitaria. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2.740 punti di vantaggio sullo spagnolo. E dopo l'annuncio dell'assenza di Carlos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Ed è tutto. A più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!

Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
19: Ma vai da Totac!
20: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
21: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
22: Divani Totac.
19: Ma vai da Totac!

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto e connazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. I timori della G7 a Parigi riguardano intanto l'impatto del conflitto sull'economia globale già fiaccata, considerate le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo Stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto. Quello che inizialmente sembrava un investimento con fuga del conducente si è rivelato un tentato omicidio. A Uta, nel Cagliaritano, un 36enne stava viaggiando su un monopattino elettrico quando è stato travolto da un'auto proveniente dal senso di marcia opposto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ma è scappato. Tra i due uomini c'era stata una lite nei giorni precedenti e il 47enne avrebbe investito deliberatamente il rivale prima di scappare. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Utah. E momenti di paura nel primo pomeriggio in una scuola elementare di Cagliari, dove un incendio divampato tra le sterpaglie adiacenti all'edificio scolastico ha reso necessario l'allontanamento degli alunni. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14. Di fronte alla situazione, il personale scolastico ha trasferito i bambini in una zona sicura distante dall'incendio, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente verso l'istituto. Abusava delle giovani giocatrici di una squadra di volley amatoriale del Varesotto, per questo con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un ex allenatore di 55 anni è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo inoltre dovrà versare 10.000 euro a ciascuna parte civile. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi i provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta intanto aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, ha detto il vicepresidente europeo Dombrovskis. Ed è tutto, a più tardi.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Estate in valle, nuova edizione, già in preparazione, prenota sin da ora il tuo posto al sole.
6: Estate in Valle compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

Love is nature's way of giving a reason.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, anche delle 10 che erano scampate all'abbordaggio e avevano continuato a navigare verso Gaza. Fermate anche 2 barche battenti bandiera italiana e 29 connazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto il rilascio di tutti gli italiani. E mentre i ministri degli esteri di 10 paesi hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro 4 persone associate alla missione umanitaria. I corpi dei 4 italiani morti alle Maldive, ancora dispersi, erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Den Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldivese di Viana anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Voltiamo pagina. A far scattare l'eventuale risarcimento ai lavoratori che si rivolgono alla giustizia perché sottopagati solo a partire dall'avvio della causa. Lo chiedono Lega e Forza Italia attraverso 3 emendamenti identici al decreto lavoro. Un intervento su cui il Movimento 5 Stelle già promette battaglia. È un fatto grave e inaccettabile, affermano i deputati Aiello e Tucci, ricordando che la norma era già stata fermata dal Colle durante l'esame dell'ultima manovra. Nel giorno del 70° anniversario dalla nascita di Andrea Pazienza, il 23 maggio 2026, sarà online il nuovo sito ufficiale andreapazienza.com, uno spazio pensato per custodire e condividere l'eredità culturale di una delle figure più rilevanti dell'arte italiana contemporanea. Il progetto nasce dall'impegno del fratello Michele e della sorella Mariella, che insieme alla madre Giuliana hanno lavorato alla ricerca e conservazione delle opere. Il calcio: il Monza raggiunge la finale dei play-off di Serie B dopo il 2-2 della semifinale di andata in casa della Juve Stabia. La squadra di bianco trionfa 2-1 al ritorno al U-Power Stadium. Dopo un primo tempo bloccato, i Brianzoli la sbloccano all'85° con Cutrone. I biancorossi attendono ora in finale la vincente di Catanzaro-Palermo, finita 3-0 all'andata. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

tue poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica di Israele. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Il ministro Tajani chiede venga assicurata loro incolumità e sicurezza. Il PD auspica un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele. AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Intanto, nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Italiani morti alle Maldive, il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Il cadavere dell'operatore Benedetti ritrovato nei giorni scorsi è già in Italia, mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sumacal, e della ricercatrice Oddenino. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di El Kudri, anche la possibilità che il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage, lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco della cellulare. Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Putin è in Cina per 2 giorni dopo la visita di Trump per incontrare il presidente Xi Jinping e celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese di buon vicinato e cooperazione amichevole. Secondo fonti di intelligence europee citate da Reuters, Pechino ha addestrato soldati russi all'uso avanzato di droni. Il calcio, l'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth consegna con una giornata di anticipo il titolo ai Gunners, che hanno battuto 1-0 il Burnley e sono a più 4 in classifica. Il Chelsea batte invece il Tottenham e nega la salvezza aritmetica a De Zerbi. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Radio.
0: È mezzanotte e 2 minuti.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante. ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri?
16: Chiamami. Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

Deve all'incontrar Jehovà. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleano.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.